0: Iisalmi Radio.
1: José Feliciano, cuando pienso en ti, 7:35 a.m, feliz y bendecido día. Martes 13 de octubre, martes bésame, con pinta de lunes. Señoras y señores, feliz y bendecido día. Desde este momento los acompaña el registrador de los hermanos Grimm, el gran Parodi, junto a Nati Montenegro, en la muñequera de los artistas bésame en el top 5 de Guillo. José Feliciano versus la voz del amor Diango. Diango versus José Feliciano. Saluditos de oyentes, bésame mi Nati.
2: Ruby Amador nos saluda, dice muy buenos días Nati Parodi, ella buenos vota días. Por Diango. Diana Zárate también está en sintonía, dice José Feliciano. Jennifer dice muy buenos días, ella vota por José Feliciano. Marlene Arevalo nos dice también, saluditos a la familia Bésame, ella vota por José Feliciano. Sí. Magdalena Leiva dice muy buenos días, aquí estoy como todos los días, mi voto es para Diango.
1: Muy bien, es 7:36 a.m, sigan votando, 320-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-